la gloria di colui che tutto muove, e l'universo penetra e risplende, e una parte più e meno altrove, nelle cerchie più della sua luce prende.